Christ, Europe misericordiae tui adiuti, era peccato sinus semper liberi, era omni perturbatione securi, expectantes beatum spem.